Signori, ho privilegio per farlo d'un rimedio che ha fatto esperienza contro del mal d'amore. Ancor che potrei dire che quell'altro non sia cumore pizzarria che nasce dal pensiero. E quando dete umore viene per le persone, prendete un buon bastone, fateli ungere la schiena con darne tante tali che guariscano il male. Ma questo che io dispenso vi rimedia assai ottimo. In questi miei barattoli vi entra lontananza che contro la speranza vi entra ancora del tempo con altri ingredienti. Signori, accomodatevi, questi vasetti piccoli li dovete.